Luciano Pavarotti y Brian Adams, uz Orquestra del Teatro Comunale di Bologna, izveli su nam uživo verziju O Sole Mio, Eduardo Di Capua. U nastavku slušamo Tarantelu Georgea Bizet-a. Nastupaju Cecilia Bartoli mezzosopran i Myung Woon Chung klavir.